0: La mera mera, la dinámica, 105.9 FM, 1090 AM.
1: Viviamo insieme la bella vita. Mi fa impazzire.